tuo gilge tuo yele yele kure o sanda era areo bangeto tu fiele yala basaba to puro campe se to vendike mala.